gli occhi azzurri, due luminosi zaffiri, i denti così bianchi.

troppo orgogliosa, non dicevi niente. Il silenzio che cresceva per nascondere la verità. Hai deciso di

uccidermi con un bacio, puoi uccidermi con un sorriso, puoi uccidermi con quel silenzio che non abbiamo condiviso, puoi uccidermi come un bandito o come un innocente, puoi uccidermi per un attimo o farmi vivere per sempre. Puoi uccidermi come il vento quando passa sopra la candela, puoi uccidermi come l'angelo della morte su questa frontiera, puoi uccidermi in fondo alla notte come una stella cadente, puoi uccidermi

uccidermi con un bacio, puoi uccidermi con un sorriso, puoi uccidermi con quel silenzio che non abbiamo condiviso, puoi uccidermi come un bandito o come un innocente, puoi uccidermi per un attimo o farmi vivere.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza